0: Un cane, un cucco, un gatto e un chiù.
1: Ma cosa è il chiù?
0: Per spasso fan contrappunto a mente sopra un basso.